per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia stupidezza.